0: Enzo il Danna, la cicchettina, svola pace, buona zati, ali di chi, ne cai mua canga,
1: ta ta ta ta, ani la cacchettina,
0: oggi da pin, na ci galopo,
1: a ta ta ta,
0: da mamma,

Ta gashika Ibrahim Nahawu. Mai tsaro karka shagala da kana tare da filin zaben mu kwana lafiya ni daga nan biyar City FM Bauchi. Malam Ado mai almajirai Kajitu idan na dace kana tare da kwatire duwan ka filin zaben mu kwana lafiya. Gaisar ka dan mika ta zuwa ga Sheikh Nasiru Ado Musa Tufawa Balewa tare da Sheikh Balarabe Isa tare da Sheikh Kabiru Arabi. Sai Malam Anas Umar wato Kolare. Sai kuma ka cangara ta muka zuwa ga Sheikh Malam Ali Ngor Galadima Turun tare da Sheikh Habib Kangarke dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri Laraba da Danezu da Halima mata ne ga mai girma sarkin Habli mai jama'a kan wuka baka da dadin kamu zuwa ga matar ka malama Aisha da Maria mata ne ga Yahaya na Malam Isa ya guda tare da matan Saminu Musa sarkin Jimi tare da matan sarkin Gindi Zahraddin Umar sai kuma matan Muhammadu Lauru Maimuna tare da matan minista Jafaru Maiman Jabauti tare da matan wato Markada Nafi matan Munkara Dajin shugaban Yan Bage tare da matan Alhaji Mustafa Dan Madiga dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga hadin gwiwa daga Larabar da Nejo mata ne ga mai girma sarkin Habli Har ila yau jibrin sarkin da kon sauro ya miko gaisuwar sa filin zaben mu kwana lafiya isar da ita zuwa ga matar Sana'ima da Maryam sakataren kungiya Yusuf Muhammad Bauchi tare da alkalin kungiya Malam Dauda sai kuma Ilaya sakataren kungiya abokin naka dan Ladi wato abokin ka dan Asabe Kiware sai kuma sarkin da kon Darazo tare da sarkin da kon Dukku dukkan su da fatan sun ji Sapiano dan kamasho dake tashar California kasar mu da Lawal Bauchi gaisuwar karan mika ta zuwa ga Alhaji Buba Dreban CF Ungwar Galadima Turun tare da Adam dan Gombe mai ayarwa Sapiano dan kamasho tare da wato tare da Sapiano mai shayi bakin kofin yan gari dan kane dan gongon dake tashar Galabaita tare da Hood Deputy tashar California Alhaji Dahiru Kawo dake tashar California tare da fatan alheri wa Chairman din California dukkan su da fatan sun ji Barka da wannan dare Abubakar Bambalasta mai shayi bakin tashar Soro kai ma ga gaisuwar kanan zan mika ta zuwa ga matan naka Lami da Lami da Maryam da Muhammadu Dade Fewo mai kanan zan jibrin sarkin da kon Soro tare da gwamna Zaki Dare Barin Miya sai kallon na gwamnan mai abun mamaki yawo dan almajiri Gwalla Meji tare da Bala Magajin garin Soro sai kuma Manu mai kaba na bayi tare da Hassan mai turare dawe da Yahuza mai gwanjo Soro tare da Bakoji mai gwanjo shi ma da ke garin Lubuni dukkan su da fatan sun ji Barka da wannan lokaci Abdullahi Acha Kara mai kihi bakin transformer kofar asibitin Turun ga gaisuwar kazan mika ta zuwa ga Hassan mai shayi Turun Durwani mai kifi Talba mai kifi tare da Aliyu Adamu wato kawuwa mai kayan yaji kenan da babu ya jonka Sabiu Ma'aji tare da Hajji mai abinci tashar mota Turun tare da wakilin doka Isa Haruna Umar sarkin yaki wakilin doka tare da Ayuba sarkin fawon Turun dukkan su da fatan sun ji da fatan zamu ga gobe lafiya masu waro ga wannan faifai dake bisa inji halin yanzu

Malala a gaishe ka Shatima. Filin zaben mu kwanan lafiya zai ci gaba da mika sakon gaisuwar fatan alheri daga Abdullahi Lampur dake tashar wato manyan motoci wato tashin trailoli dake nan Bauchi ce mika gaisuwarsa zuwa ga matar wato matarsa mama mai kayan miya tare da anti Amarya sai abokin nasa Garba Lada da Lami mai hulan mata tare da ciyawan Ali Barabare sai kuma sakataren kungiya ya ce mika ta zuwa ga Ibrahim bakin kura karshe cin gaida masa Mustafa wato Mustafa Ibrahim Kobi sai kuma Garba Lada na Rabi mai hulan mata tare da dan Ladi Cimaranka arziki sai Allah yayi karshe cin gaida masa Hamza Wanzami da ke tashar Antifa Bauchi dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su barka da wannan lokaci kuma barka da sauraron filin zaben mu kwanan lafiya a daidai wannan lokaci limin mai kayan keke Rudubi daga sarka zuwa ga matar Kamalama Jamila tare da sarkin gabas Rudubi da Koro Milonia sai kuma Ali sagatarin Ali sarkin bayan dutse tare da sarkin dauran ga Musa da sarkin Rudubi da tare da ajiyan Rudubi da sai kuma Kiliya Bakari ke barka Abdullahi Harban Dungulmi Ado da koran shanu dukkan su da fatan alheri Ali Alarama mai rariya da ke garin ya gaza ga sarka filin zaben mu kwanan lafiya tana saduwa zuwa ga matan naka Sahura da Asiya da Ummi da Hamidu Black da yaban kanta Gwaldabu Malam Bako mai rake su da Musa na Sala Korau na Sarawa Habibu mai unguwa gintibili tare da Yakubu Drema aska jamtare da mun kai da dajin shugaban yan bage da ida ta majira yawo dan almajiri Gwallameji tare da Hamisu mala mai shayi da ban kasuwa da fatan sun ji barka da sauraron filin zaben mu kwana lafiya Alhaji Juju mai fata bozun majidadin bozun ga gaisuwarka zuwa ga matar Kamala Malami dan naka Umar da Mustafa da Yusuf da Sa'idu Lursaiba sai kuma Hamara tare da Asiya dan Bauchi mai nama ta Shetrun tare da sarkin Fawan Turun Shaibu Ayuba Shaibu sai Murtala mai fatar Railway Bauchi Gambajan Ruwa tare da sarkin Fawan wato Mu'az Bozun sai kuma sarkin Fawan Nuhu tare da sarkin Dakurma sai kuma sarkin Bawan Dakurma da Isyaku mai nama Bozun da fatan sun je Adamu ya wato Adamu ya liman filu kai ma filin zaben mu kwan lafiya zai mika gaisuwarka zuwa ga matar Kamalama wato Aina'u tare da Sadika sai kuma Yohanasu tare da ayan nasu Fatima da Tasi'u da Sa'ad da Aisha da Ummi da Nasiru da mai girma sarkin filu Alhaji Sa'idu mai yali tare da matarsa Maryam da Aisha tare da Rukayya kan naka dan Talafilu tare da abokin naka Jawabir yayi da fatan sun ji Lawali chama na masu yanzuwa da kwaya na wanka kaji da ke bakin Bakas gaisuwarka tana saduwa zuwa ga Alhaji Anas Jikan Baba mai karama mai doya tare da baban gida mai doya dan kani dan gongon tashar Galabeta da Aminu mai gyaran agogo filin Abba Ali Alarama yaga yawo dan almajiri Gwallameji da Shehu na Harora Boye Radio sai dole Abdullahi mai aro da koran shanu dungul da Nuhu mai figan kaji kasar Muzalawa da Abubakar Jan Zaki dukkan su da fatan sun ji Iliya ta majira mai tumatir kai ma ga gaisuwar kafin dan zaben mu kwanan lafiya zuwa ga Sadiq da Hawwa'u Sadiqa da Hawwa'u mata a gare ka Abubakar Dari dan babur mai taruhu tare da Sa'idu shugaban in trader Yaddar Gomi Sa'idu shugaban masu sai da Alayyahu na kasar Muzalawa da Haya dan baderi mai kubewa Yahaya na Malam Isa ya gode mai Alayyahu tare da sarkin yakin Bulude Abdulsalam Abbas mamaki tare da Adamu dan Gombe mai ayar ruwa dukkan su da fatan suna nan lafiya Ahmad Dogon Taylor Rundu ga gaisuwar kafilin zaben mu kwanan lafiya zuwa ga matar ga Hadiza da Hawwa'u Sani Yaron Taylor ne dake reren tare da Muhammadu Gangedi wato Muhammadu Gangedi da Kiliya Bakari ke barkaya Bala Kaka mai rake Durum da mai gero mai rake Durum Shehu na Harora Boye da sai dole Radio sai dole Balalu Bakani ke dake garin Durum dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su masu waro ga wannan

To haka ne garba super. Barka da sauraron filin zaben mu kan lafiya Abdullahi ya ce karar mai kifi bakin transformer ko farasa bitin turun zuwa ga Ashirin Moba mai kifi kasar waya, Bashir mai kifi kasar muda lawal Bauchi da Malam Nuhu mai kifi kasar muda, Bello mai kifi kasar muda lawal tare da Garkuwa dan Audu mai gasa banda tare da Malam Yahaya mai kifi kasar muda lawal, Malam Umaru mai kifi tare da Mu'azu Zaki mai kifi tare da Mamman Yaro mai kifi da Muhammadu mai kifi kofar Gombe tare da Lallai sakataren yan kore da Muhammad Zangina Bauchi da Minista Jafaru Maman Jakasar Bauchi da Damdan Gombe mai Arwa Anis Jikan Bawa mai Karama Alhaji Isiyaka Shaka Shuka, sai kuma aka canje da muka Abubakar Jan Zaki da Alhaji Dahiru Kawo Kandahar. Dukkan ku ne muku fata na hira wannan dare Alhaji wato Abdullahi a ce a kara mai kifi mai gida muke rizin guwar ke daban kasuwa gaisar ka zami ka zuwa ga matarka Altiti da Maryam tare da Imam wato Maryam wanda ka sani ta da mamu, sai kuma ɗan naka sune Ado muke ri, Abdulrashid da Rulwana muke ri, da Nuhu muke ri, Usman da Ibrahim muke ri, da Buhari da jikan naka Walid muke ri, da abokin naka Abdullahi dan banga da ke wato da mumuni Abdulmumini saka mandari kudi aljannan duniya ya o muke ri zunguwa tare da Yahaya wato birnin Kaya dukkan su da fatan sun je Murtala Manchester United da ke da bin kasuwa ga gaisar ka zan mika zuwa ga Malam Shayi da bin kasuwa dan bakal likan kafi radiya Laushi Salashi Shaina tare da Alhaj Tuna mai dinkin mata tare da Sirajo Alhaji Sirajo Daba tare da sarkin Jibi Saminu Musa sai Abdullahi Memanja tare da Abdulmumin saka mandari kudi aljannan duniya dukkan su da fatan sun ji da fatan suna nan lafiya. Barka da sauraron filin zaben mu kwana lafiya Malam Abdulmumin saka mandari zuwa ga matarka Hajara tare da Muhammad Lauru Dargomi tare da sarkin Jimi Saminu Musa sai kuma Zaharuddin Umar Gindi sai kuma Murtala Manchester United tare da fatan hidiwa Abdullahi Memanja Bakobi ke da ban kasuwa da Ali Alaramma mai rariya ya ga dukkan su da fatan alheri a gare su. Adamu Alhaji Ali Makasa kawuwa mai kayan yaji zuwa ga matarka Zulaida Hawwa'u Haji Baffa Lamarama dakin Nahutan Darazo sai Malam Lawal Driver Tabari a Nahutan Darazo Alhaji Ali Makasa Nahutan Darazo da Zubairu Angon Gotel Sani yayan Zubairu tare da sarkin malamin wato Nahutan Darazo dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Masu sauraro ga wannan paper